跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，跟我说，嘿，

Pande panare panare re jado Pande panare panare re jada Pande panare panare

Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notuka, Radinotu di notu

Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma, Haram Roma,
Hey, what are you doing?